0: nebe xia ju yao shi ra chung su. Yine lebe na chak to tando se tu me za, kato chenpa sui me ha kwaya yo ma shi. Kiran zu duxi mang zi chi.
1: Bet chenpa ma su ba di yung ma rba.
0: Kien zu gie zi mang zi shi da, pian to yo ri.